dire, l'anzi non te non ne ho mai di scena, se oggi passo vai sciacquare.